Io chiamo McBlood. Cantati si vede la pasta nella giubilcizza. Cazzam, io chiamo McBlood.

facciamo motore. Facciamo motore. Vieniamo cotove. Potà facciamo protove. Si facciamo spratove. Non si sconfessa dove. Voticemo ratove.